0: In questa quiete che mi avvolge c'è un messaggio sconosciuto, una risposta ai miei perché, a tutto quello che ho vissuto.
1: From the beginning.